tui aiuti, ed a peccato simu sempre liberi, ed ab omni perturbazione securi, expectantes beatam spem.